0: 我们都是孤苦无依，你愿意陪我，是不是真的？只要你不嫌弃我，我也很愿意跟你在一起啊。
1: 这么说，你愿意娶我为妻了，是不是？啊？
0: 我没有想过娶妻这回事。
2: 你看看，连这个乡巴佬都不愿意娶你，就算我今天不杀你，你留在这个世上还有什么意思？
0: 珠儿，我真的很感激你，我答应你，我娶你为妻。
1: 你不是骗我吧？
0: 你对我有恩，我怎么会骗你呢？我是诚心诚意，希望你开心。以后不论任何人想加害于你，就算我拼了这条命，我也要保护你周全。
1: 我以前叫你跟我走，你不但不跟我走，还咬我骂我。你现在这样对我，我真的死了也瞑目了。
0: 我不是你那个小冤家。
1: 对不起，阿牛哥，我真的很开心，我这么丑，你也愿意娶我。不过，我已经有心上人了。就算我死不了，我还是不会嫁给你的。等我死了之后，你觉得寂寞的时候，不妨想想我。
0: 珠儿，你不会死的。
3: 上！
4: 有啊，快！
3: 快！快！快！
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！